0: veramente lui che siamo d'accordo?
1: Non ci date una mentita? Ah, oh, sì, sì, sì, sì, sì, oh, sì, sì, d'accordo, so. E così che far curiale?
2: E avvenite col curiale?
1: Cosa dite del curiale?
0: Ma è bello col curiale!
3: Ma cos'è questo curiale?

0: Andate a letto, andate a letto, andate a letto.
1: Andate a letto, andate a letto, andate a letto.